festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e contro quella cerca menar, e contro quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la fantasia, di minuetto, di la follia, di la remana farà velar, di il minuetto farà velar, di la follia farà velar, di la remana farà velar. E di frattanto dall'altro canto, con questo quello vomoreggiar, vomoreggiar, vomoreggiar. Alla mia lista domattina, una decina.